0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexa con Lagón por el 93.5 FM.